questa notte fantastica. In questa notte fantastica.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:29.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli-Venezia Giulia. Vediamo subito oggi al mattino e la prima parte del pomeriggio: tempo stabile con cielo in prevalenza, sereno verso sera. Probabilmente aumenterà la nuvolosità a partire da ovest. Venti a regime di brezza, temperatura minima 18 gradi, la massima 33, a 1000 metri 21, a 2000 metri invece abbiamo 14 gradi. Andiamo a vedere invece domani: cielo in prevalenza nuvoloso, al pomeriggio sono possibili rovesci e temporali con piogge abbondanti. Qualche temporale potrà essere anche forte con piogge localmente intense. Temperatura minima 17, la massima 29, a 1000 metri 18, 2000 metri 11. Vedendo invece un po' le temperature nella nostra regione, passiamo da Trieste con 24 fino a un massimo di 29, Grado invece anche qui dai 24 ai 29, Lignano 24-30 gradi, Udine, Gorizia, Cividale dai 16 ai 32 gradi, a Gemona dai 20 ai 30 gradi, a Tarvisio, Forni di Sopra, Zoncolan, Piancavallo ai 13 anche ai 27 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Good Morning 101.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 8 settembre, Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Un biglietto da visita importante rende particolarmente bene. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Gemelli, la settimana prosegue con ottimismo. Ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta, la voglia non ci manca. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte ci dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. Leone, le stelle brillano per noi e ci donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. Vergine, con la luna in Leone avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia senza cercare il clamore. Bilancia, martedì che scorre con grazia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo lo scontro frontale. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma il Sole e Mercurio in quadratura ci ricordano che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Capricorno, Marte opposto ci tiene vigili, ma il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. Pesci, Mercurio rimane in opposizione. Prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra della AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: E siamo giunti già a martedì, siamo l'8 settembre, natività della Beata Vergine Maria. Cade oggi, lo Scotch entra in commercio, 1930. Invece nel primo episodio di Star Trek esce proprio nel 1966, però l'8 settembre del 66. Nato questo giorno Peter Sellers, grande come considerato il più grande attore comico, 1925. Roberto Di Donna, invece un ex tiratore italiano, 1968. 1974, Susanna Bonfiglio, che non è stata una cestista, di 1,77 m. I dude di Google, l'anniversario di Star Trek, proprio l'intro spazio ultima frontiera, insomma questo è stato il proprio il doodle di Google. Invece scomparsi oggi Elisabetta II, 2022, che è logicamente la regina in Inghilterra, Mike Bongiorno, 2009, che è stato il padre fondatore della televisione italiana, e Richard Strauss, che è il direttore d'orchestra tedesco, 1949.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.

0: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 8 settembre, Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Un biglietto da visita importante rende particolarmente bene. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Gemelli, la settimana prosegue con ottimismo. Ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta, la voglia non ci manca. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte ci dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. Leone, le stelle brillano per noi e ci donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. Vergine, con la luna in Leone avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia senza cercare il clamore. Bilancia, martedì che scorre con grazia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo lo scontro frontale. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma il Sole e Mercurio in quadratura ci ricordano che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Capricorno, Marte opposto ci tiene vigili, ma il Sole e Mercurio in trigono dalla Vergine e restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. Pesci, Mercurio rimane in opposizione. Prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good Morning 101.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa Venezia Giulia. Vediamo subito oggi al mattino, in prima parte del pomeriggio, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, temperatura minima 22, la massima 30. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, al pomeriggio saranno probabili i rovesci con piogge abbondanti, in temperatura minima 17, la massima 29. Andiamo a vedere il grado Lignano, oggi velato e poco nuvoloso, venti che vanno fino a 20 km all'ora con temperature del 21-31 gradi. Domani invece pioggia intermittente schiarite con venti che vanno fino a 24 km all'ora e temperature dai 21 ai 29 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Caule, Lido di Venezia. Giornata serena oggi, venti fino a 19 km all'ora e temperature dai 21-30 gradi. Domani invece nubi sparsi, venti che vanno fino a 21 km all'ora, piogge schiarite verso nel pomeriggio, ma anche la temperatura 23-28 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Bruxelles non commenta, Mosca sì, sottolineando la posizione antibellicista dei vincitori. Sentiamo Marco Mancini.
3: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land della ex DDR AfD vola oltre il 44%, i cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra, il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Oggi riunione tra i ministri della difesa del cosiddetto gruppo di contatto per l'Ucraina, presente anche il segretario della NATO Rutte. Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il primo ministro del Belgio, De Wever, confermata una cooperazione strettissima tra i due paesi. Al centro del colloquio tutti i principali dossier internazionali, compresa la lotta all'immigrazione clandestina. Sentiamo la presidente del Consiglio.
4: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
2: Restano critiche le opposizioni, il governo non sta facendo nulla per risolvere i problemi degli italiani, ma pensa ad aumentare le spese militari, l'affondo del leader 5 Stelle Conte.
5: Mentre il governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, sopraffatti dal caro vita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo.
2: Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore polmonare diagnosticatole nel 2015, era già stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale romano negli ultimi mesi del 2025. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Lo ha detto ieri in alcune dichiarazioni spontanee Walter Lavigne, Tritola durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. I suoi avvocati hanno chiesto gli arresti domiciliari in Basilicata. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Nell'altro posticipo della terza giornata vince il Cagliari e questa sera l'Inter riparte a caccia della Champions in casa del Real di Mourinho. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
0: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kastrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo. Oggi il primo tornato alla guida delle Merengues, il secondo bravo a riscrivere la storia recente interista. Domani tocca al Napoli in attesa dell'Arsenal, giovedì a Roma e Como, poste a Istanbul col Fenerbahce e in casa con il Lipsia.
2: Infine un cenno al tennis, gli US Open rimangono senza azzurri, non riesce agli ottavi l'impresa di Luciano Darderi, superato poco fa in tre set pur combattuti dal numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
1: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
0: Mandi Silvio Dini in osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotu, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Al Tirassegno.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero 10 feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. La leader di Più Europa, che ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni che le era stato diagnosticato nel 2015, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale a fine 2025. Unanimi i messaggi di incoraggiamento dalle forze politiche. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Calcio, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A. In uno dei due posticipi del terzo turno, al Friuli, i biancocelesti si sono imposti 2-1 in rimonta. Nell'altro posticipo, Cagliari-Lecce 1-0 decide Daniel Maldini. Nel Monday Night di Serie B, Palermo-Sampdoria 3-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
5: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
4: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30. Sabato, 8-14. Gastronomia, 9:30-15. Area frutta e area food gastronomia. Via Giulia 35, Trieste.
0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
7: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

però non ci abbia mai messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Vuoi acqua pura, sana ed al sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 8 settembre, Ariete. Chi ci incontra oggi per la prima volta riceve una bella impressione, forte e duratura. Un biglietto da visita importante rende particolarmente bene. Toro, atmosfera intensa sul piano emotivo. Oscilliamo tra fasi di ottimismo e attimi di tensione che ci mettono alla prova sul fronte delle relazioni. Gemelli, la settimana prosegue con ottimismo. Ci sentiamo fiduciosi, capaci, pronti ad affrontare qualsiasi sfida. L'energia è alta, la voglia non ci manca. Cancro, giornata discreta per sistemare delle questioni pratiche. Marte ci dà la spinta necessaria per concludere al meglio quello che abbiamo iniziato. Leone, le stelle brillano per noi e ci donano una visione chiarissima del futuro. Tutto sembra possibile se seguiamo l'istinto e la nostra forza. Vergine, con la luna in Leone avvertiamo una spinta a uscire dall'ombra, ma il sole ci invita alla prudenza. Agiamo con efficacia senza cercare il clamore. Bilancia, martedì che scorre con grazia, i rapporti fluiscono, le conversazioni si aprono, le incomprensioni si sciolgono senza dover neanche intervenire. Scorpione, qualcuno nel contesto professionale tende ad occupare uno spazio che non gli spetta. Non cediamo terreno, ma evitiamo lo scontro frontale. Sagittario, l'energia e la fiducia ci sono, ma il Sole e Mercurio in quadratura ci ricordano che questo tempo non è infinito, quindi entriamo dalla porta giusta. Capricorno, Marte opposto ci tiene vigili, ma il Sole e Mercurio intrigono dalla Vergine e restano il nostro punto di forza per tutta la giornata. Acquario, sentiamo che il clima sta cambiando e la tensione mentale cala. Finalmente iniziamo a vedere i primi frutti di una strategia nata in agosto. Pesci, Mercurio rimane in opposizione. Prima di impegnarci verbalmente su qualcosa di importante, glissiamo e prendiamoci ancora qualche giorno. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Intanto, nell'ambito dello scandalo corruzione in Ucraina, ha annunciato le sue dimissioni il procuratore generale Kravchenko, che ha motivato così la sua scelta. È stata una decisione politica che ho preso consapevolmente. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco, rimanendo sorpreso dalla sufficienza ostentata dal suo interlocutore. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Basket: tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino. Le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono le ultime ore dell'anticiclone africano sulla nostra regione, che determina ancora stabilità atmosferica e trasporta correnti d'aria molto calde per il periodo. Nel corso della giornata di mercoledì però si avvicinerà una saccatura atlantica che favorirà l'afflusso di correnti sud-occidentali umide ma anche più fresche. Questo significa che terminerà il periodo molto caldo, però aggiungeranno piogge che potranno essere anche intense. Per le prossime ore ci attendiamo cielo sereno al più poco nuvoloso, qualche nube in più solamente dalla sera a partire dalle zone occidentali. Temperature ancora elevate con massime fino ai 33-34 gradi in pianura, 30-31 gradi sulla costa. Poi mercoledì, già dal mattino, tempo instabile con qualche rovescio temporale sparso, peggiora soprattutto dal pomeriggio con temporali più diffusi localmente anche di forte intensità associati possibilmente anche a raffiche di vento forte. Temperature massime in calo con valori tra i 26 e i 28 gradi ovunque. Poi giovedì, giornata ulteriormente più perturbata con cielo coperto e piogge che potranno essere intense soprattutto verso le zone più sudorientali, cioè verso l'Isontino e la Laguna e Trieste, con temperature in ulteriore calo, massime che non supereranno probabilmente 23-24 gradi ovunque. Soffierà bora moderata, localmente sostenuta a Trieste. È tutto.
1: Perfetto, poi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: E siamo giunti già a martedì, siamo l'8 settembre, natività della Beata Vergine Maria. Cade oggi, lo Scotch entra in commercio, 1930. Invece nel primo episodio di Star Trek esce proprio nel 1966, però l'8 settembre del 66. Nato questo giorno Peter Sellers, grande come considerato il più grande attore comico, 1925. Roberto Di Donna, invece un ex tiratore italiano, 1968. 1974, Susanna Bonfiglio, che non è stata una cestista, di 1,77 m. Il dude di Google, l'anniversario di Star Trek, proprio l'intro spazio ultima frontiera, insomma questo è stato proprio il doodle di Google. Invece scomparsi oggi Elisabetta II, 2022, che è logicamente la regina in Inghilterra, Mike Bongiorno, 2009, che è stato il padre fondatore della televisione italiana, e Richard Strauss, che è il direttore d'orchestra tedesco, 1949.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia. GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati. Con

0: Che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in Osterie.
4: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Witoms, Banca 360 FQG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Keldal Formadi.

0: 92.0 FM.
1: Ora, ora, ora, ora mi parli come allora.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Jude Bellingham, Hakan Çalhanoğlu sono soltanto due tra i tanti incroci di stelle di Real Madrid-Inter. La prima notte di Champions, una sfida infarcita di ricordi da brividi, quelli del triplete 2010, che videro protagonisti José Mourinho, oggi di nuovo a casa merengue, e l'allora suo giocatore Christian Kivu, oggi suo collega in panchina. E stasera al Santiago Bernabéu ci sarà anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
1: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
2: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
1: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
3: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
0: Domani debutto di Champions, altrettanto da brividi del Napoli di Allegri, reduce da 2 KO in campionato, in attesa al Maradona dell'Arsenal, giovedì Fenerbahce, Roma, Como, Lipsia, Europa League e Conference, se ne parlerà la prossima settimana. Apriamo una finestra sul campionato perché il Monday Night della terza di Serie A ha lanciato in orbita la Lazio, 2-1 rimonta in casa Udinese, primo posto a punteggio pieno con Inter e Roma, segna ancora Frattesi, decide l'acuto del subentrato Gudmundsson per l'orgoglio di Rino Gattuso, che si schernisce.
4: La verità è che nel calcio, sai, prendi gol, prendi 2-1. Gattuso è presuntuoso perché ha messo il numero 10. Il calcio è così e penso che i meriti vanno ai ragazzi perché veramente stanno facendo cose importanti. Per spirito, per mentalità, mi piace la voglia che mettiamo in campo e penso che i meriti vanno tutti i miei ragazzi.
0: Nell'altro posticipo di ieri, Cagliari-Lecce 1-0, decide Daniel Maldini in B, Palermo-Sampdoria 3-1, Rosanero primi da soli al comando della classifica. Tegola sulla Juventus già fuori, Ildiz e Thuram salvo sorprese, Manuel Locatelli dovrà operarsi al menisco esterno del ginocchio destro, dunque anche per il capitano bianconero si prospetta un lungo stop. Voltiamo pagina, tennis, ancora troppo forte Sasha Zverev per Luciano Darderi negli ottavi degli US Open, l'azzurro si arrende al numero 2 del mondo in 3-7, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio in favore di Zverev. Stasera derby americano nei quarti, Tiafoe Mikkelsen, stanotte spicca Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Infine il basket, tracollo della nazionale femminile ai mondiali di Berlino, le azzurre sono state travolte 71-51 dalla Cina, chiudendo il girone al terzo posto. Domani il quintetto di coach Capobianco affronterà negli ottavi l'Australia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
6: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
7: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Punto Nutrizione, a cura della biologa nutrizionista, dottoressa Elisa Cosuta.
10: Buongiorno e bentornati a Punto Nutrizione. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di biochimica, di spesa strategica, di sonno e di ritmi circadiani, ma oggi voglio mettere da parte per qualche minuto i nutrienti, le ricette, eccetera, per parlare di qualcosa che vive nella nostra testa e che ha il potere di distruggere qualsiasi percorso di salute molto prima di qualsiasi caloria di troppo. Oggi parliamo di due parole apparentemente innocue, ma che rappresentano la trappola mentale più pericolosa in assoluto. Tanto, ormai, voglio partire da una storia vera, di quelle che ascolto continuamente nel mio studio. Proprio qualche giorno fa si siede davanti a me una ragazza. Era visibilmente frustrata, con quel senso di colpa addosso che si legge negli occhi, e mi dice: Elisa, sono stata bravissima per settimane, tutto perfetto, poi a casa un giorno ho ceduto ed è scattato un click nel cervello. Mi sono detta: tanto ormai ho rovinato tutto, tanto vale lasciarsi andare. E ho svuotato la dispensa e ci ho messo giorni a riprendere la routine e poi tac, di nuovo. Quante volte è successo anche a voi? Iniziate a prendervi cura di voi stessi, fate una spesa impeccabile, vi sentite motivati e poi capita un imprevisto. Un aperitivo non programmato, un biscotto mangiato fuori orario. E invece di chiudere lì l'episodio, buttate all'aria l'intera settimana. Non è mancanza di disciplina. Non siete voi a essere, tra virgolette, sbagliati. Siete caduti nella trappola del pensiero del tutto o nulla. Ma da dove nasce questa ossessione? Viviamo in un'epoca dominata dai social media dove veniamo bombardati ogni giorno dal mito della routine perfetta. I video delle persone che si svegliano alle 5 del mattino, bevono l'intruglio miracoloso, fanno un'ora di yoga, mangiano solo ciotole esteticamente perfette con zero zuccheri e sono produttive al 1000% dal lunedì alla domenica. Ci hanno convinti che il benessere sia un vaso di cristallo, bellissimo, lucido ma fragilissimo. E pensiamo che se facciamo una piccola sbeccatura su quel vaso, mangiando una pizza fuori o saltando una sessione di allenamento, il vaso si è ormai distrutto per sempre. Tanto vale prenderlo e frantumarlo a terra contro il pavimento. Ma il vostro corpo e la vostra salute non sono un vaso di cristallo. Il benessere somiglia molto di più a una scultura di argilla. E amo vederlo così perché se prende un colpo, se perde un po' la forma, non si butta via niente. Ci si rimette le mani sopra e la si rimodella con calma, passo dopo passo. Questo modo di ragionare in psicologia si chiama pensiero dicotomico. O faccio tutto al 100% in modo impeccabile o niente, valgo zero e lascio perdere. Questo è in assoluto il nemico numero uno della costanza. Quando pronunciate quel fatidico tanto ormai, non è la vostra forza di volontà che è venuta a mancare. State vivendo un fenomeno psicologico studiato da decenni chiamato What the Hell Effect. Il meccanismo è subdolo. Pretendere la perfezione genera un livello altissimo di stress. Lo stress crea il bisogno fisiologico di evadere e rilassarsi. L'evasione, che magari è semplicemente un pezzo di torta a una festa, scatena un senso di colpa feroce. E quel senso di colpa genera altro stress, spingendovi a cercare conforto nell'unica cosa che conoscete per calmarvi in fretta. Altro cibo spazzatura. Pensate a questa scena. Immaginate di essere in auto. State guidando, siete in autostrada e improvvisamente bucate una gomma. Cosa fate? Scendete dalla macchina con un cacciavite e bucate anche le altre tre ruote, dicendo: beh, tanto ormai ne ho bucata una, tanto vale distruggere tutta l'auto. No, nessuno sano di mente lo farebbe mai. Accostate, cambiate la gomma bucata e ripartite verso la vostra destinazione. Perché allora con il vostro corpo, con la vostra nutrizione, con la vostra mente fate esattamente l'opposto? Come facciamo a uscire da questa gabbia mentale e a costruire una salute che duri per tutta la vita senza impazzire? Vi propongo tre cambi di prospettiva concreti da applicare a partire da oggi. Il primo: normalizzate l'imprevisto e cancellate la parola sgarro. Smettiamo di usare la parola sgarro. Sa di reato, sa di punizione, di qualcosa da confessare. La vita vera non è una linea retta tracciata su un foglio. Ci sono i compleanni, le cene con gli amici, le giornate storte al lavoro in cui si torna a casa stanchi morti. L'imprevisto non è un errore di percorso. L'imprevisto fa parte del piano. Il benessere non è rigidità, è capacità di adattamento. Il secondo, la regola del momento successivo. Il vostro metabolismo non vive su un calendario settimanale che si azzera solo il lunedì mattina. Se a pranzo avete mangiato più del dovuto o avete fatto scelte poco bilanciate, la giornata non è finita. La cena non è persa. Non serve digiunare per punirsi né continuare ad abbuffarsi. La cena diventa semplicemente la prima occasione utile per rimettersi in carreggiata con un pasto leggero, digeribile e ricco di verdure. Si riparte dal pasto successivo, non dal mese prossimo. E poi il terzo, la regola dell'80-20. La vostra salute, la vostra composizione corporea e la vostra energia non sono determinate da quel 20% di occasioni in cui la vita prende sopravvento e vi godete una fetta di torta in compagnia. Sono determinate da ciò che fate costantemente nell'80% del vostro tempo. Come fate la spesa abitualmente, come vi idratate, come rispettate i vostri ritmi circadiani e come dormite ogni notte. La perfezione è fragile, crea ansia e prima o poi si spezza. La flessibilità è forte, si piega, accoglie la vita e vi accompagna per sempre. Se oggi vi trovate in un momento di tanto ormai, fermatevi un secondo, fate un respiro profondo e perdonatevi. Siete sempre in tempo per fare una scelta buona e gentile verso voi stessi. Non da lunedì, non da domani mattina, ma adesso. A partire dal prossimo bicchiere d'acqua o dal prossimo pasto. Mettetevi al volante della vostra salute senza la pretesa di non trovare mai una curva o una buca sulla strada, ma con la consapevolezza che siete voi a decidere dove andare, un chilometro alla volta. Grazie per essere stati con me su Punto Nutrizione. Un abbraccio a tutti, abbandonate i sensi di colpa e buon proseguimento su Radio Punto Zero. Just
5: in time. Radio Orologio.
11: Sono le 11:15.
5: Punto Zero FM.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Università degli Studi di Trieste, crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
3: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:30.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visale. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono le ultime ore dell'anticiclone africano sulla nostra regione, che determina ancora stabilità atmosferica e trasporta correnti d'aria molto calde per il periodo. Nel corso della giornata di mercoledì però si avvicinerà una saccatura atlantica che favorirà l'afflusso di correnti sud-occidentali umide ma anche più fresche. Questo significa che terminerà il periodo molto caldo, però aggiungeranno piogge che potranno essere anche intense. Per le prossime ore ci attendiamo cielo sereno al più poco nuvoloso, qualche nube in più solamente dalla sera a partire dalle zone occidentali. Temperature ancora elevate con massime fino ai 33-34 gradi in pianura, 30-31 gradi sulla costa. Poi mercoledì, già dal mattino, tempo instabile con qualche rovescio temporale sparso, peggiora soprattutto dal pomeriggio con temporali più diffusi localmente anche di forte intensità associati possibilmente anche a raffiche di vento forte. Temperature massime in calo con valori tra i 26 e i 28 gradi ovunque. Poi giovedì, giornata ulteriormente più perturbata con cielo coperto e piogge che potranno essere intense soprattutto verso le zone più sudorientali, cioè verso l'Isontino e la Laguna e Trieste, con temperature in ulteriore calo, massime che non supereranno probabilmente 23-24 gradi ovunque. Soffierà bora moderata, localmente sostenuta a Trieste. È tutto.
1: Perfetto, poi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la montagna. Vediamo oggi al mattino tempo stabile, cielo in prevalenza, sereno, pomeriggio variabile, verso sera probabile ulteriore aumento della nuvolosità, 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 14 gradi. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, a pomeriggio probabili rovesci temporali con piogge abbondanti, a 1000 metri 18 gradi, 2000 metri 11 gradi. Andiamo a vedere la Sappada. Oggi abbiamo nubi di passaggio, i venti saranno fino a 25 km all'ora, 13 invece 23 gradi il massimo di temperatura, ma pomeriggio qualche pioggia schiarita. Domani invece è prevista pioggia e locali schiarite, 20-21 km all'ora e 14-18 gradi la temperatura. Cortina d'Ampezzo invece oggi abbiamo previste nubi sparse, pioggia nel pomeriggio con 27 km all'ora il vento, 14-23 gradi invece la temperatura. Domani invece brevi rovesci e schiarite per tutta la giornata, 22 km all'ora il vento con temperature tra i 13 e i 19 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
2: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a un chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:36.
2: Punto Zero FM.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13:03.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran, e Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
2: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
4: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare.
2: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
0: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
0: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ho conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
0: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
6: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia, in collegamento con l'Alpe, il nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Ben ritrovati, anche sulla costa sono le ultime ore di bel tempo a causa dell'anticiclone africano che ancora interessa la regione, portando correnti più calde del normale. Per le prossime ore cielo sereno, con temperature ancora estive, intorno ai 30-31 gradi nei valori massimi. Mercoledì peggiora già dal mattino con qualche rovescio temporale sparso, però sarà più probabile dal pomeriggio, quando la probabilità appunto di temporali aumenterà, ma anche di temporali forti. Attenzione, perché si potranno verificare appunto dei temporali associati a raffiche di vento forte. Temperature in calo con massime intorno ai 26-28 gradi, minime di 19-22 gradi. Poi giovedì, giornata perturbata con piogge che saranno anche intense per quasi tutta la giornata, cielo coperto con locali temporali, soffierà bora moderata anche sostenuta a Trieste, temperature in deciso calo, soprattutto nei valori massimi, che saranno compresi tra i 21 e i 23 gradi. È tutto.
1: Perfetto, puoi rimettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: in piccoli gruppi per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi CV Odin in Osterie.
1: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Faullis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la montagna. Vediamo oggi al mattino tempo stabile, cielo in prevalenza, sereno, pomeriggio variabile, verso sera probabile ulteriore aumento della nuvolosità, 1000 metri 21 gradi, 2000 metri 14 gradi. Domani cielo in prevalenza nuvoloso, a pomeriggio probabili rovesci temporali con piogge abbondanti, a 1000 metri 18 gradi, 2000 metri 11 gradi. Andiamo a vedere la Sappada. Oggi abbiamo nubi di passaggio, i venti saranno fino a 25 km all'ora, 13 invece 23 gradi il massimo di temperatura, ma pomeriggio qualche pioggia schiarita. Domani invece è prevista pioggia e locali schiarite, 20-21 km all'ora e 14-18 gradi la temperatura. Cortina d'Ampezzo invece oggi abbiamo previste nubi sparse, pioggia nel pomeriggio con 27 km all'ora il vento, 14-23 gradi invece la temperatura. Domani invece brevi rovesce schiarite per tutta la giornata, 22 km all'ora il vento con temperature tra i 13 e i 19 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Bentrovate all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliene in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana, organizzato dal sindacato FSP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-63-36561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
1: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, sarà l'Inter ad aprire la 3 giorni delle formazioni italiane in Champions League. Alle 21 al Santiago Bernabeu i nerazzurri sono ospiti del Real Madrid e dell'ex Mourinho. Domani esordio da brividi anche del Napoli in attesa dell'Arsenal. Giovedì chiuderanno Roma e Como. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
3: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
2: Mandi Siviodin in osterie.
1: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotu, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Alti Rassegno. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
5: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.

0: your 5'9" brown eyes.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 16:16.
4: It's a top.

0: Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: io.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvim Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvim Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvim.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

fuoco d'artificio. La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
0: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Just in time.
2: Radio Orologio.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
5: Passano le ore, aumenta la per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
6: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
5: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
7: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
5: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram. Assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone. Chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter, queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions. Alle 18:45 è KTN LASK, Bruges Aston Villa. Alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta in astri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta. Luciano Dardari, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
9: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
10: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
12: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia, con l'evento dell'ARPA, con Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
13: Buon pomeriggio a tutti, finisce l'estate calda sulla nostra regione, anticiclone africano infatti le ore contate, perché da mercoledì si avvicinerà una massa d'aria più fresca atlantica che ci interesserà, portando prima dei temporali anche forti, poi delle piogge anche intense, poi migliora il tempo verso il fine settimana, però rimarrà sicuramente più fresco rispetto ai valori attuali. In realtà andremo verso le medie del periodo, non arriverà nessuna ondata di freddo, di fresco, però appunto dopo il periodo molto caldo andremo di nuovo intorno alla norma del periodo. Per le prossime ore ancora tempo stabile, con cielo sereno al più poco nuvoloso, temperature estive intorno ai 31-33 gradi sulla pianura, qualche grado in meno per la Brezza sulla costa. Poi la giornata di domani vedrà un peggioramento del tempo già dalle prime ore del mattino, con rovesci e temporali sparsi, più probabili poi dal pomeriggio, quando si potranno verificare dei temporali anche forti e succedere raffiche di vento, soprattutto sulla bassa pianura e sulla costa. E le temperature saranno in calo nei valori massimi, soprattutto con valori appunto tra i 26 e i 28 gradi ovunque. Giovedì giornata perturbata con bora moderata o sostenuta a Trieste, piogge intense soprattutto sulle zone più sud-orientali e con cielo coperto, temperature massime intorno ai 21-23 gradi.
12: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
14: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-63-36561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti.
3: Regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
3: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
2: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno e adesione sottoscritta da 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Intanto il premier Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone dopo lo scoop del quotidiano Israelian Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito in anticipo del drammatico attentato di Hamas del 7 ottobre direttamente dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed con una telefonata dettagliata, ma non aveva avvisato gli 007, smentisce categoricamente il gabinetto di Netanyahu, con il presidente che parla di menzogna assoluta. Ha ignorato diversi avvertimenti, accusa il predecessore Bennett, che definisce Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato stesso. Si indaga nel padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Ter San Giorgio delle Pertiche. Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscem in provincia di Caltanissetta è risalita la preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica in piena zona rossa si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. L'innovazione tecnologica al servizio della casa. Sentiamo.
1: Nuove soluzioni per la robotica di servizio sono quelle presentate alla Fiera Tecnologica IFA 2026 di Berlino da Ecovax Robotics, tra i protagonisti del settore a livello globale, come conferma un recente report di Forbes China. Attiva in quasi 180 mercati, sta conseguendo ottimi risultati anche nel nostro paese, spiega Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di Ecovax Robotics.
2: La leadership globale a livello di home robotics di Ecovax in Italia la possiamo chiaramente vedere in tutte le categorie, nel mercato appunto dei robotic vacuum cleaners, dove stiamo raddoppiando sia il numero di pezzi che fatturato, ma molto importanti per noi sono anche le nuove categorie, quindi la categoria dei window cleaners, quindi i nostri Wimbot, come anche il robot tosaerba, e gli Ultramarine, gli ultimi arrivati a livello di robot domestici.
1: Obiettivo di Ecovax è rendere accessibile la tecnologia d'avanguardia a fasce di pubblico sempre più ampie, trasferendo rapidamente le soluzioni più evolute sui prodotti destinati al grande pubblico.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
2: Overboarder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva Fidal, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info e iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio. Però

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli Esteri Saar dopo che annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OCSE, lo dice il rapporto PISA 2025 sulla scuola, secondo cui un quindicenne su 5 non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. In controtendenza l'Italia, che supera la media OCSE in lettura e matematica ed è sostanzialmente in linea nelle scienze.
0: L'economia.
2: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. E con il rialzo del petrolio le borse europee chiudono fiacche. Milano conclude la giornata con il FTSE MIB a meno 0,10%. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. Agli incontri presente il ministro delle imprese del Made in Italy Urso e il sottosegretario Mantovano, che annuncia l'apertura di un tavolo permanente presso la presidenza del Consiglio sul modello di quello per il Giubileo 2025, la Terra dei Fuochi in Campania. Costruire un'alleanza economica con l'Argentina fondata su radici comuni è l'obiettivo del ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato oggi il presidente argentino Milei a Buenos Aires, prima tappa della missione in Argentina e Brasile, che punta a rafforzare l'interscambio commerciale e l'export italiano verso i due mercati latinoamericani, sfruttando anche le prospettive derivanti dall'accordo UE-Mercosur. Con il vice premier, una delegazione composta da oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini, oltre ai rappresentanti di grandi gruppi industriali italiani già attivi nei due paesi, i vertici delle istituzioni a sostegno dell'internazionalizzazione a partire dall'ICE. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Da
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
5: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
4: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpe, il nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Ritrovati, anche sulle coste sono le ultime ore di bel tempo a causa dell'anticiclone africano che ancora interessa la regione, portando correnti più calde del normale. Per le prossime ore cielo sereno, con temperature ancora estive intorno ai 30-31 gradi nei valori massimi. Mercoledì peggiora già dal mattino con qualche rovescio temporale sparso, però sarà più probabile dal pomeriggio, quando la probabilità appunto di temporali aumenterà, ma anche di temporali forti. Attenzione, perché si potranno verificare appunto dei temporali associati a raffiche di vento forte. Temperature in calo con massime intorno ai 26-28 gradi, minime di 19-22 gradi. Poi giovedì giornata perturbata con piogge che saranno anche intense per quasi tutta la giornata, cielo coperto con locali temporali, soffierà bora moderata anche sostenuta a Trieste, temperature in deciso calo soprattutto nei valori massimi che saranno compresi tra i 21 e i 23 gradi. Tutto
2: perfetto, puoi rimettere sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Punto zero FM.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
1: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Witoms, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Caldalformadi.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di culture. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
1: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
0: Il corpo legato e coperto da pneumatici potrebbe essere stato caricato dal baule. Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Sentiamo Alessio Galea.
2: Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex compagno, poi morto suicida. Le esequie si terranno nella parrocchia di appartenenza della famiglia, dove Lorena era stata battezzata. Da quanto si apprende, il feretro arriverà in mattinata da Firenze. Intanto, stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo del suo ex Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva acquistato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica, il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
0: L'estate del 2026 continua a collezionare record. Secondo le stime del CNR è la più calda dal 1950. Tutti i mesi hanno registrato un aumento sull'anno precedente. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Quella che sta per concludersi è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni del CNR nel 1950. La conferma arriva direttamente dallo stesso ente, che ha stimato una temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. Secondo il CNR, il 2026 ha visto un rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto all'anno precedente. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi centigradi rispetto alla temperatura media del mese di agosto del periodo 1951-1980, quando era pari a 20,4 gradi e di più 3,5 rispetto alla media di agosto del periodo 1991-2020. E le alte temperature intanto insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da domani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà anche precipitazioni intense.
0: Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
4: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
0: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
7: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
9: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, con l'evento dell'ARPA, con Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, finisce l'estate calda sulla nostra regione. Anticiclone africano, infatti, le ore contate, perché da mercoledì si avvicinerà una massa d'aria più fresca atlantica che ci interesserà, portando prima dei temporali anche forti, poi delle piogge anche intense, poi migliora il tempo verso il fine settimana, però rimarrà sicuramente più fresco rispetto ai valori attuali. In realtà andremo verso le medie del periodo, non arriverà nessuna ondata di freddo, di fresco, però appunto dopo il periodo molto caldo andremo di nuovo intorno alla norma del periodo. Per le prossime ore ancora tempo stabile, con cielo sereno al più poco nuvoloso, temperature estive intorno ai 31-33 gradi sulla pianura, qualche grado in meno per la Brezza e sulla costa. Poi la giornata di domani vedrà un peggioramento del tempo già dalle prime ore del mattino, con rovesci e temporali sparsi, più probabili poi dal pomeriggio, quando si potranno verificare dei temporali anche forti e succedere raffiche di vento, soprattutto sulla bassa pianura e sulla costa. E le temperature saranno in calo nei valori massimi, soprattutto con valori appunto tra i 26 e i 28 gradi ovunque. Giovedì giornata perturbata, con bora moderata o sostenuta a Trieste, piogge intense soprattutto sulle zone più sud-orientali e con cielo coperto, temperature massime intorno ai 21-23 gradi.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano. Su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: Che locchetta, mo' rullai!

0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info e iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari, di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici, in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
3: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Želite upopoln mir in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
0: Vuoi acqua pura, sana ed al sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

Mio frago red assess è un colpo, in testa ne uno più grosso. Tech pack, tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti.

every night, in testa aveva solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.
3: Penso

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
1: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Fauglis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axel.
2: Now, turn that up.

Non mi dava niente nessuno, chili di fumo. Sono asto al troppo all'inmo, sono full tu. Passa e chiudo, dato troppo a chi meritava niente. Full culo, il frace la pula. Asto il plaza, non mi fotti da gioco.

0: ogni mezz'ora.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Ero mani nella saccoccia.
1: Hustle, hustle, hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: io, ma sono matta.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

0: Hover Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su hoverbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

100 FM.